ciò che si levanta, ciò che il Signore ha sta manchato limpa, ciò che il Pai sta con difficoltà di aiuta, perché noi vogliamo morare nel cielo, Signore, vivere la promessa, vivere la promessa, vivere la promessa, io quero vivere la promessa contigo, Signore. Segura le mie mani, Signore, segura le mie mani, segura, Signore, Pai, na mão dos pregadores, segura.